0: sta adesso. Facciamo bene, grazie. Ma che ci sono tre?
1: Medic 700. Medic 700, 2203.